0: campeonato do mais sentido. Vince sempre tutti noi. Sono tutti bravi.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Okay, are you ready?
2: Yes. Yeah.